0: cosa per noi di chi è per tu.
1: Congregation, I suggest you when the kid comes back.
0: Get them to draw, cut it to the ground, excuse me.